0: ancora un'altra cosa.
1: No,
0: devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega!
2: Un attimo.
0: Legalismo!